0: Vai, mesta. Voi radio. Same najbolje. Od vidno.
1: Toti radio, toti hiti. Toti radio.